0: Mix Radio Gran Canaria.
1: Buongiorno, buonasera, signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crussica Funotti.